0: toi d'ici.
1: Anne. Ehi, Anne. Ciao, Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?